0: Moni Junior, wapa wotene ibo?
1: Muna, mosuo lo kisibelo ya vate vanyu vavo. Amuru nku tene, isumana yo tene. Ka aloha ni mvuka anyu yolo, siva siva sha. Ipula so otalea, mchunu nona unkela, wacha iwene.
0: Ruao la wige. Tiseni, kari mwa sivela?
1: Ohi kisivela, ori musivasha upwa haikomo, ohi yana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwi kihenle moji. Moji tu soja kina ape hakasha, soja kini chanaka, so siva sivasha. So ki paramurima.
1: Soja so siva sivasha, tiseni yeyo.

0: Avasera radio ine mwana karimu ndiri kubanze kampangano kumichinda patira na Mario Flip dzananga neninishu karimu azvapita dawa ife kuno ku radio tilekerereni pontu tapedzura mbona nzatu Zambezi na atetwe nishu karimu azvape Mario Flip bye bye timizi pano ndi mpangwa zakumalisa ultimo jornal
1: sicuro sei di andare in mondo sadonidos il successo. Thank you.